0: Ciao, se mi è stato detto male.
1: Flashy 2.7, vehicles naked, info.
2: Gotcha.